0: Ma che faremo io per la posta in fight per posta per se tu faccio la mia fare la che posso che non vedi
1: nel tuo avare un muschietto francese.

0: Adesso lo sa, madre che ho fede.
1: Allora, chiacchiamo, intrattenti, che cose che avevamo, che volevo.

0: erode le zone della natalla. Esatto. Casa Sandus Natal.
1: Oh, al vivere anche Casa Sandus?
0: Perché Casa Sandus, per esempio, abbiamo stesso anche per una banca mamma a vuoto.
1: Adesso è già 50 anni che ha fatto Sandus.

0: 11h50, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49, 12h49 Permanece para la zona central. Ça va être normal.
1: Le 229 pour le 5 1 4 5 7 7 3 1 5 0.
2: 11h52, 433.